Egli era sempre triste, non mi faceva mai le feste, neanche a me che sono il suo paron. Allora comanda una cartolina de protesta. Allora il mulo Trevisan me